puntata.

table, on dit ça. Du gravier. Du ciment. Ça fait tel béton.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it's safe. Okay, why not? Okay, let's make it safe.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Thank you.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

stato donat men bull.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

One, two, three.

salvare.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

senza te corda.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: Buongiorno e bentornati a Radio Gwen, questo è Senza Filtro, è una domenica molto uggiosa e siamo qui di nuovo con Chiasso Letteraria a tenervi compagnia per accompagnare questo festival tramite la radio. Io sono Nikita.
1: Io sono Linda, buongiorno.
0: E siamo in compagnia del nostro secondo ospite, Andrea Bianchetti. Andrea, tu sei uno scrittore, un critico letterario, recensore per la RSI e un amatissimo professore alle scuole professionali. Hai scritto un bel po' di raccolte poetiche, tra cui l'ultima, Al figlio del pulice tremano le mani, storie fragili di scuola, pubblicato con Interlinea. Ora, io partirei proprio dal... Intanto ciao,
2: sì, ciao a tutti e grazie dell'invito.
0: Io partirei proprio con il chiederti effettivamente un pochettino di questo ultimo lavoro, soprattutto, io ti ho conosciuto tramite, come professore, grazie a mia sorella alla fine, quindi, e so quanto sei amato dai tuoi allievi, quindi ti chiederei anche un pochettino... Come è stato collegare il lavoro di insegnante alla scrittura e che influenze hanno avuto l'uno rispetto all'altro?
2: Sì, allora ho scritto questo libro appunto dedicandolo in parte a tutti gli studenti e le studentesse che ho incontrato in questi ultimi 13 anni. Sono 13 anni che insegno. E ho deciso che qualche anno fa di dedicarmi appunto, ma è venuto fuori anche molto naturalmente, di dedicarmi appunto al mondo della scuola. Ho cominciato a scrivere alcune poesie su alcuni studenti, alcune studentesse che hanno incrociato il mio percorso di docente, e da lì ho capito che qualcosa poteva nascere, qualcosa di interessante. Mi sembrava potesse essere qualcosa di inerente alla civiltà, nel senso che io lavoro nelle scuole professionali, quindi non nei licei, nelle scuole superiori. E delle scuole professionali

0: d'entrata, eccetera. Invece là a Massagno non c'è questo esame d'entrata, quindi vengono un po' tutti, soprattutto chi non è stato trovato giusto per altre scuole o per il liceo o per altre scuole professionali. Ho iniziato a lavorare lì, in realtà ho iniziato nella tecnica al CPT di Bellinzona io, e quando mi hanno assunto a Massagno una collega di tedesco, sempre le più temute sono, mi ha detto Andrea, non faccio la pronuncia tedesca, mi ha detto Andrea, mettiti il giubbotto antiproiettile perché a Massagno c'è tutta la delinquenza. Ho detto, ma dai, non esageriamo. Poi mio fratello a sua volta aveva fatto lì un anno, quindi già un po' conoscevo. In realtà quando sono arrivato lì, dovevo rimanere lì un anno o due al massimo, mi sono praticamente innamorato sia della sede che di questi allievi, che spesso sembrano un po' persi, un po' smarriti. E il libro nasce appunto parlando di queste storie, di questi allievi smarriti, lo smarrimento dantesco, no? Ci stavo riflettendo in questi ultimi giorni, è anche lo smarrimento di molti ragazzi tra i 15 e i 18 anni, anche più grande a volte, che si perdono nelle maglie della scuola. E io con questi ritratti, questa Spoon River della scuola, è stata un po' definita così questa raccolta, bello, mi piace questa cosa, quindi la ridico, ho riportato un po' questi ritratti. Ecco, questo è stato il mio tentativo, poi dopo lascio giù giudicare al lettore se è riuscito o meno.
1: Io a questo proposito vorrei leggere un paio di versi che hai scritto proprio di questa raccolta perché sono molto significativi e anche direi eloquenti. Ovvero, le scuole professionali sono una terra di niente. Non esiste uno studente di serie A e uno studente di serie B. Tutti, perché esseri umani, hanno diritto alla migliore formazione che possiamo offrire. Io mi sono accorto di tutti voi, il mio paradiso portatile, quindi un po' si collega a quello che hai detto. E un'altra mia curiosità, appunto, è, salvo delle, ci sono delle, de, poi de, delle persone, delle studentesse, degli studenti che poi vanno a fare l'anno passerella e accedono all'università, ma alcuni poi o vanno a lavorare appunto nel settore del commercio, eccetera, o in ambiti affini, quindi diciamo che la loro priorità, la loro passione primaria non è proprio l'italiano. Quindi, a differenza di un insegnante di italiano che può trovare più studenti appassionati della materia, come appunto abbiamo avuto Fabio Pusterla, eccetera, eccetera, che è già leggermente più facile sotto certi punti di vista, come in queste scuole professionali, di cui diciamo che Dante non è il primo pensiero, poter provare a far scoccare questa scintilla dell'italiano e della letteratura.
0: Bella domanda, è anche difficile rispondere. Dico anche nella raccolta che non si può cominciare dalla letteratura. Mi sono accorto negli anni insegnando proprio letteratura. Io sono arrivato, io ho fatto il liceo. Ricordo Fabio Pusterla perché ho fatto il liceo 1, quindi ci incrociamo da 20 anni, almeno anche di più, con affetto chiaramente. E quando sono arrivato lì, ho iniziato a fare letteratura classica, quella che abbiamo fatto un po' tutti nelle scuole, partendo da Dante, Petrarca, Boccaccio, eccetera. Però poi mi sono accorto che le cose non funzionavano e non funzionavano. Mi sono accorto di questo perché una ragazza, qualche anno dopo che avevo iniziato, mentre io stavo facendo una lezione su Primo Levi, bellissima, tra l'altro, non è vero, non me la ricordo, però stavo facendo una lezione di Primo
1: Se
0: Levi.
1: questo è un uomo,
0: Eh sì.
2: ma ci crediamo.
0: Allora, alza la mano, ma ero molto preso, non so come facciamo noi di solito quando insegniamo la letteratura. Alza la mano questa ragazza, Giulia si chiamava, e mi dice: mi dice, io apprezzo la sua passione, eccetera, ma non lo sa che noi siamo stupidi, noi non capiamo queste cose. Allora, lì ho capito che cioè, non potevo iniziare da lì, bisogna iniziare da un'altra prospettiva, almeno lì nelle scuole professionali e per quanto mi concerne. Poi ho colleghi che fanno tutto questo, danno uno, due, tre, vanno avanti così, e vabbè, galleggiano in questo modo. Io no, ho deciso che soprattutto in prima inizio a ricostruire la stima, l'autostima dei ragazzi, perché spesso vengono da bocciature, vengono da altre scuole professionali e anche lì da bocciature, e quindi si trovano immediatamente inadatti, si trovano spaesati, pensano di non essere intelligenti, di non essere in gamba, di non aver niente da offrire al mondo della scuola né a se stessi. E allora cosa vuoi insegnare a uno che già ha perso tutto e pensa di essere spazzatura? non puoi insegnare niente. Allora devi cominciare a far capire loro che qualcosa possono offrire. Come fai? Beh, intanto cominci a non dare insufficiente, perché se cominci a dare uno e due, ripeti quello schema. Cioè, molti di questi ragazzi, insomma, non ha funzionato il classico modo di valutare. Bisogna cambiare prospettiva. E allora cosa faccio? Inizialmente comincio a fare degli esercizi formativi, non sommativi, e scrivere molto bene, bravo, avanti.

0: così mi piace questo concetto, cioè cerco di valorizzare i punti forti e questo vedo che dà dei frutti. Faccio solo un esempio, io lavoro anche con i meccanici a Bellinzona. Ultimamente mi è capitato, perché mi ha sorpreso questa cosa, questo meccanico in quarta, quindi già grande, 20 anni, aveva già bocciato nei licei eccetera, aveva fatto tutto il percorso della meccanica, avevamo fatto un esercizio, io in fondo gli ho scritto molto bene, no? M.bene, io glielo ridò, lui fortemente dislessico eccetera, guarda questo foglio, un ragazzo di quasi 2 metri, si alza in piedi, ma questo a settembre, qualche mese fa, mi guarda e fa: ma come molto male? E io ho detto: ma come no? Ti ho scritto molto bene, ti ho scritto. Lui guarda e dice: ah sì, è vero, molto bene, ho sbagliato. Questo per farvi capire quanto a volte i ragazzi, che sono giovani e sono in formazione, interiorizzino di essere un fallimento. Questa interiorizzazione è difficile da smontare, da scardinare, e io ci provo. A volte riesco, qualcosina ci riesco a fare, altre volte invece loro pensano di essere spazzatura e lo penseranno per molto tempo, a volte per sempre, spero di no, ma questa è un po' la mia esperienza, purtroppo.
1: Mi viene immediatamente da pensare ai livelli A e B, la divisione appunto che c'è alle medie, che tra l'altro è stata recentemente eliminata. Effettivamente è quasi assurdo pensare che nel sistema svizzero si inculchi così tanto e così presto l'idea agli alunni di essere alunni di serie A e di serie B.
0: Sì, sì, lo ritengo veramente fuori luogo. Cioè, porre un ragazzo di 13 anni, 14 anni, se voi pensate cosa facevate a 13 anni, non so, io guardavo i cartoni animati ancora probabilmente, giocavo alle macchinine, e metterlo già in un livello B dicendo no, non sei adatto, non sei sufficiente, non sei in linea con gli altri, non si può, ma non si può fare, ma come si fa a sapere se un bambino, un ragazzino di 13 anni è adatto o non adatto a fare un certo livello? Poi posso dire una cosa, nel mio libro questo si suggerisce soprattutto nelle note, spesso l'andamento scolastico, certo ci sono delle qualità personali, delle peculiarità eccetera, però è dovuto anche e soprattutto a un contesto economico. Ci sono persone che che possono prendere ripetizioni, che hanno una stanza tutta loro dove studiare, che hanno genitori laureati che danno una mano. Nel mio caso è stato così, per esempio. Io ho preso ripetizioni di matematica, di tedesco, mio padre è un ingegnere, mi ha dato una mano a capire delle cose. Se sono passato dal liceo è perché grazie anche a questo contesto che avevo alle spalle. Io spesso ho ragazzi che hanno magari il papà assente perché non c'è, ricordo sempre questa ragazza, doveva occuparsi delle due sorelline, non aveva la stanza, lei finiva a scuola alle 5, andava a prendere le sorelline, una all'asilo e una all'elementare, quindi una di qua e una di là, aveva 17 anni. Fai la spesa, torna a casa, cucina per tutti, aspetta la mamma che torna tardi perché faceva un lavoro che tornava tardi. Lei, insomma, arrivava a studiare alle 9 di sera dopo che le ragazzine erano. Ma chi è che c'ha voglia di studiare le figure retoriche alle 9 di sera? Me lo spiegate? O l'equazione? Cioè, non so, lo trovo insensato. Io arrivavo a casa, avevo la mia stanza, il mio tavolo, la mia scrivania, mia mamma che mi provava i vocaboli, mio papà che mi dava una mano. Cioè, come magari abbiamo, magari non è detto che sia sempre così, però spesso è così, è un'altra cosa. E per le ripetizioni, 100 franchi ma a ripetizione, pensate da solo 3 figli, 300 franchi alla settimana o di più di ripetizione, ma chi è che può permetterselo? Cioè, ci sono famiglie che possono permettersi? Sì, certo, ci sono famiglie che si possono permettere questo, altre no. E allora, alla fine alcuni ragazzi pagano questa conseguenza economica, semplicemente. Per me è molto evidente, lavorando con questi ragazzi è estremamente evidente questa cosa. Non è tanto una condizione intellettuale o non ce la faccio perché sono stupido, non riesco. Spesso è palesemente un contesto economico che non aiuta. Ma pensate, durante il Covid, ne stavamo prima forse un po' parlando, avevo dei ragazzi che facevano lezioni in cucina con dietro i genitori si picchiavano, cioè tipo, ma come, perché non avevo la stanza, non hanno una stanza, e quella era l'unica stanza della casa, c'era una camera con altri due fratelli dentro. Ma come si fa a studiare in queste condizioni? Come si può pensare che uno studi il primo canto della Divina Commedia in queste condizioni? Ma non si può, cioè io non li capisco. E allora forse stiamo cercando, ma anche con altri colleghi di italiano delle scuole professionali, di riadattare alcuni programmi, di partire verso altre condizioni verso altri programmi. Stiamo pensando a altri programmi di letteratura, magari partire dalla contemporaneità per poi andare più indietro. Queste sono solo delle idee, poi vediamo. Però sono sicuro che non concerne solo una qualità intellettuale. Questo no, togliamocelo dalla testa e cominciamo a capire come aiutare i ragazzi. Tra li trattiamo tutti uguali in classe, benissimo, hanno il banco, la mattitina, gli stessi docenti, però a casa hanno diverse condizioni, per non parlare di traumi, di dislessie, cioè se uno ha subito un abuso sessuale, una violenza sessuale a 15-16 anni, come parlo ogni tanto nelle mie poesie, ma come fa a venire a scuola a fare i vocaboli di tedesco? Ma me lo spieghi? Un divorzio, un lutto, una malattia, ma anche solo una dislessia feroce. Cioè, queste cose bisogna tener conto di queste cose a scuola, secondo me.
1: Io ci vedo tantissimo il solito, che poi comunque in Svizzera purtroppo sembra quasi essere una piaga, la solita indifferenza. Comunque, poi, tra l'altro, possiamo anche dire da un certo punto di vista figlia di una società estremamente capitalista, no? Io andrei avanti, purtroppo, manderei avanti la discussione prima con una canzone, Edward Forty Hands dei Mum Jeans.
2: Sorry, it's just people are complaining.
3: Too bad!
2: You know, they want to know if you guys can maybe try tuning up again.

0: Eccoci, bentornate e bentornati qua a Radio Gwen, redazione di Senza Filtro per lo speciale di Chiasso Letteraria 2026, la 20ª edizione. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, grazie ad Andrea Bianchetti per essere nostro ospite. E, ecco, abbiamo parlato, abbiamo fatto un bel excursus sulla scuola e le sue problematiche e diciamolo, ci voleva, quindi grazie per averlo detto e
1: Grazie.
0: grazie anche per l'empatia che hai dimostrato fossero tutti così. E, no, io cambierei adesso argomento e parlerei di un altro, diciamo, evento successivo che arriverà tra poco, ovvero che adesso ti cimenti dopo poeta, critico letterario, scrittore, anche nel teatro con la tua compagna che è un'attrice di teatro, Ledvina Costantini, fondatrice della compagnia Opera Retablo, e porterete al Foce il 23 e il 24 maggio questo spettacolo su una tua raccolta di poesie, una delle più celebri che è Il Grato Soio, tra l'altro una anche delle tue prime. E ecco, vuoi parlarci di questa nuova esperienza in questa nuova arte, com'è andata, un po' come si struttura?
1: Sì, volentieri, grazie. Allora, beh, le Divine Dio siamo stati compagni, abbiamo una figlia di 7 anni, eccetera, e quindi abbiamo sempre collaborato artisticamente, fin dallo spettacolo Carneficine del 2000, non mi ricordo, 13 se non sbaglio. Io l'ho scritto, lei l'ha messo in scena. Abbiamo poi sempre collaborato, ci siamo sempre scambiati progetti, idee, abbiamo convissuto tantissimi anni, tuttora collaboriamo artisticamente. Grato Soglio è nato proprio in quegli ultimi anni in cui vivevamo ancora insieme, stavamo ancora insieme ed è dedicato alla figura di mia nonna che appunto veniva da Milano. Il libro è articolato, è complesso, è una vicenda familiare divisa in 3 parti. Le prime due sono appunto dedicate alla famiglia di mia madre, appunto mia nonna, mio nonno e lei, e la terza parte è più dedicata a me. Ledvina è un po' di tempo che porta in scena questo libro e lo fa insieme a me, quindi solitamente ne abbiamo fatte varie versioni, l'abbiamo fatto a Biasca, a Lugano, a Bellinzona, diverse volte, però devo dire a Banco, anche nel Malcantone, devo dire che ogni volta cambia un po' facciata, è uno spettacolo in continuo divenire. Poi in più c'è l'eccezionale partecipazione di nostra figlia, Dora Medea, appunto la nostra bambina, che ogni tanto, quasi sempre, partecipa alla messa in scena con delle piccole rappresentazioni. Solitamente il formato classico è quello della lettura e Ledvina disegnava. Ledvina viene dal CSIA, per cui si è diplomata al CSIA ormai parecchi anni fa, poi dopo si è sempre dedicata al teatro, saranno 30 anni che fa teatro per diverse compagnie, poi dopo ha fondato la sua quasi 20 anni fa. E quindi disegnava. Poi abbiamo cambiato formato e adesso c'è una registrazione da Vulcano, che era un programma che andava in onda su, mi pare, Rete 1 o Rete 2, adesso non ricordo, curato da Daniele Milenco, in cui appunto lei parla di un artista, di un autore, di un libro che l'ha ispirata e ha scelto Grato Soglio. Ed è vero, perché in fondo Grato Soglio è stato un po' un parto comune. Cioè, come è nato Grato Soglio? Era in un momento estremamente un po' di smarrimento, no? Capita anche più tardi, non solo ai ragazzi di 15 anni. Io avevo finito la mia abilitazione per i licei, le cose però non funzionavano, non andavano, eccetera. E mi ricordo un giorno stavamo andando a Milano, alla Scala, ogni tanto ci permettevamo di andare alla Scala perché siamo appassionati, lei più che altro, di musica classica e anch'io. E sul treno mi ricordo che avevo scritto queste prime 4 poesie di Grato Soglio, però le avevo ripulite da tutte le immagini, da tutte le similitudini, insomma avevo fatto un lavoro contro la mia poesia perché sembrava che non funzionassi più né io né come persona né come scrittore né come niente. Le ho letto queste poesie con molta incertezza sul treno, lo ricordo ancora, e mi ricordo che lei si è commossa. Allora mi sono detto, forse sono sulla via giusta. Allora ho scritto un libro proprio con questo, come facendo un esercizio. Ho ripulito tutto, ho lasciato solo le ossa, per parlare appunto di quello che ero. cercando quello che sarei diventato, insomma, no? Ogni tanto bisogna guardare indietro per guardare avanti. Sembra un po' un modo di dire così da cioccolatino, però è vero che ogni tanto serve chinarsi indietro a guardare indietro, perché davanti non c'è il buio, c'è una grotta e non si sa bene dove si va a finire. E lì l'Edwina è stata fondamentale, come sempre, nel senso, nella mia arte. Anche il libro sulla scuola l'ha letto, è suo il titolo, quindi è sempre stata una grande collaborazione la nostra. Niente da dire, vi aspetto al Foce, venite volentieri, che così vi facciamo vedere la nuova rappresentazione, perché è ancora un po' in divenire.
2: Assolutamente, saremo decisamente lì. Però mi viene effettivamente, pensando a Grato Soglio, una domanda, perché parli appunto del superare un momento di smarrimento guardando al passato, e mi trovo un po', è un passato molto remoto, perché appunto è un'opera che tratta in larga parte di tua nonna, quindi una storia comunque ambientata in decenni passati, in un mondo che quasi non esiste più in un certo senso.
1: Sì, ho quasi dovuto andare indietro. Adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, ma la mia famiglia è sempre stata una famiglia molto particolare. I miei genitori sono persone gentili, niente da dire, ma molto fredde emotivamente. Non so come definirle, sono di facciata, no? Un po' come gli indifferenti moravi, non so, sono quelle famiglie un po' piccolo borghesi che ti abbracciano, ti voglio bene, ma in realtà poi non sentono veramente la genitorialità. Ma invece, al contrario, mia nonna, che viene da un ambiente operaio, ha fatto la lavandaia per 50 anni a Milano, il nonno invece era operaio all'azienda elettrica, aveva fatto la seconda guerra mondiale come bersagliere 4 anni, era una donna invece estremamente dura ma molto emotiva, nel senso che ti abbracciava, ti baciava, era molto, la sentivi presente emotivamente. Le ho dovuto dedicare questo libro perché in fondo lei era un po' la mamma che veniva ogni tanto a casa, spesso, e metteva tutto in ordine, un po' come Mary Poppins, no? Lei arrivava ed era la mamma di tutti, nel senso, e anche la nostra un pochino. Ricordo ultimamente questa cosa, mi è venuta in mente in questi ultimi mesi, che però non ho scritto nel libro. Mia nonna, appunto, dicevo, lavorava coi tessuti, aveva le mani molto dure perché lavava queste, tutta la vita ha lavato queste coperte, questi lenzuoli, eccetera. Quando arrivava lei, a me non è che mi si leggeva la storia, io non so, a mia figlia la leggo la storia perché ci tengo, e anche l'Edwina gliela legge tutte le sere, lei l'aspetta, è un momento che si fa insieme, eccetera. I miei genitori mi mandavano a letto e basta, un po' come quelle vecchie famiglie, non è che ci si chiedeva tante cose, andavo a letto e basta. Però mia nonna faceva una cosa molto particolare, non è che mi leggeva, perché lei non aveva fatto la terza elementare e basta, quindi leggeva, per l'amor del cielo, però non era quello il suo mondo. Però mi lasciava il letto sempre aperto, come a triangolo, non so, svelava il lenzuolo, lo metteva a triangolo, poi lo appiattiva, e quello era un po' il segno che io dovevo andare a letto, quando ero piccolo, non avevo però non so, quando avevo 9, 10, 11 anni, e mi sono ricordato questo particolare. Poi io mi mettevo giù nel letto, lei veniva, mi diceva delle cose carine, andrà bene la notte, vedrai, andrà tutto bene, spegneva la luce e mi addormentavo. Era un buon modo di raccontarmi qualcosa, ecco, era il suo modo di raccontarmi qualcosa. Questo per farvi capire che era un po' la mamma di casa, lei si occupava di noi come un po' una madre. Il verso d'apertura di Dario Bellezza di Grato Soglio, che è appunto in esergo, che apre tutta la raccolta è di chi possiede e nel possedere è posseduto. Quindi in realtà la raccolta di rimando è dedicata anche a mia madre, che è una donna complessa, un po' infantile di per sé, ma presente emotivamente, ma come può essere presente una sedicenne per sempre, non so, è difficile da far capire. Però anche a mia madre volevo dedicare questa raccolta, ma come una specie di presenza silenziosa, e quindi ho dovuto farlo alla madre di tutti. Non so se mi sono spiegato, è un po' difficile, però è un po' questa l'idea. È anche quello un libro nella mia testa in divenire, nel senso che continuo a rileggerlo, l'ho presentato adesso alla cantonale di commercio insieme ad alcuni docenti di italiano a delle prime, e mi sono richinato sul libro ed era parecchio tempo che non lo facevo. Anche lì sto capendo ora perché l'ho scritto, sto capendo ora perché dovevo rivolgermi indietro, perché davanti non c'era niente. A volte, cioè, tu credi che non ci sia niente, però a volte arrivi in un momento ed è come un cul-de-sac, come una chiusa, no? È tutto chiuso e non capisci cosa fare. Allora forse ti richini indietro per capire qual è la tua strada davanti, insomma, è un po' questa l'idea. È bislacca, però capita ogni tanto nella vita di dover... Beh, a Dante è capitato, dopo l'esilio, lui ha dovuto richinarsi perché Firenze era una via chiusa probabilmente, e lo è stata per sempre, infatti lui è seppellito a Ravenna, come ben sapete, ma di fatto Firenze era chiuso, e quindi ha dovuto richinarsi su tutta la sua vita, e lui ha scritto la commedia. Ora Grattosoglio non è la commedia. Però quel Dante fa quell'esercizio lì, e io mi sono accorto di aver fatto più o meno la stessa cosa, chiaramente in contesti storici molto diversi, ovviamente.
0: Sì, tra l'altro dedica alle madri, e proprio oggi è la festa della mamma.
1: Giusto,
0: quindi
1: è vero.
0: Tutto torna, no? Molto, molto bello. Una mia curiosità, visto che appunto parlavi di questi versi molto, molto emotivi, molto lirici, però appunto da come ci hanno raccontato anche a Cursuta, hai anche cominciato un po' con scritture più sul torbido, descrivendo ragni, giusto? E ecco, se quindi hai un po' variato, ma secondo te, domandona, la poesia può ancora cambiare la realtà?
1: Questa domanda è difficilissima. Allora, io credo fortemente che un certo tipo... No, non è vero. Che tutta la letteratura possa cambiare qualche cosa. Non dipende tanto, credo, dalla letteratura in sé, ma dipende dall'epoca e da chi la legge. Noi siamo... gli esseri umani sono fatti di arte. Dico sempre una cosa in classe. Una delle prime cose che hanno fatto i nostri antenati è stata quella, quando ancora non sapevano né leggere né scrivere, è stata quella di alzarsi in piedi e dipingere le grotte. Non lo sappiamo perché l'hanno fatto, non ne conosciamo le motivazioni, ma l'hanno fatto. Hanno abbellito un ambiente che poi magari serviva per dei riti, non lo sappiamo, però l'ambiente è bellissimo. Ancora oggi, quando vediamo queste grotte, sono meravigliose, sono bellissime. Quindi c'è questa esigenza di in un qualche modo abbellire il nostro presente, renderlo, educarlo. Ecco, la letteratura secondo me serve a questo, serve a educare, serve a far cambiare qualcosa nel lettore, che è importante far capire ai ragazzi. Io poi insegno, per cui se non credessi in questo non lo farei, però io penso che proprio l'arte oggi, poi in un mondo così arido come quello di oggi, politicamente arido, socialmente arido, dove l'individualismo è super, l'individualismo ormai è dilagante, l'arte serve proprio per creare collettività. Una cosa che mi piace fare in classe è leggere insieme, per esempio. Questo crea comunità, cioè tutti hanno delle sensazioni. Le discussioni che poi nascono dopo le letture collettive sono le migliori. Non tutti partecipano, ma non è detto che però non abbiano pensato a qualcosa, però quelli che partecipano costruiscono un modo di vedere l'opera d'arte, che è lecito, basta con le lezioncine, no, prestabilite, basta con gli ingredienti, la letteratura è fatta così, la letteratura è fatta così, l'ho fatto in passato, l'abbiamo visto all'università, può funzionare, va bene dare un modo, però la verità è che ogni tipo di letteratura è dignitosa, ha dignità di esistere, e quindi deve essere in un qualche modo proposta. Poi spetta al lettore dire sì, questo no, questo è il diritto e la libertà, per fortuna, del lettore.
2: Che infatti, tra l'altro, mi fa immediatamente tornare in mente una cosa che ci eravamo detti prima della puntata, che è il fatto che tu ti ricordi principalmente mia sorella con in mano un libro che le hai consigliato, tra l'altro Una vita come tante, che è un mattone gigantesco, ce l'ho in libreria anch'io. Io direi di andare alla prossima canzone, che è Gianna di Rino Gaetano.

0: Questa era Gianna di Rino Gaetano. Noi siamo ancora alla redazione di Senza Filtro ad accompagnarvi per la 20ª edizione di Chiasso Letteraria in compagnia di Andrea Bianchetti. Ora, io verrei ad una domanda che beh, è un po' frullata durante questo festival che abbiamo deciso di porre a un po' di persone, che stavo pensando un po' a Dario Bellezza. Tu l'hai citato, ci sono diversi d'apertura appunto a Grattosoglio, e è un poeta che, beh, chiunque si sia affacciato alla poesia italiana contemporanea va prima o poi incontra ad un certo punto, no? Uno di quei mostri sacri. E mi viene da chiedere effettivamente, riguardo alla lettura, al rapporto che c'è tra lo scrittore e quello che legge, c'è mai stato, c'è una poesia che hai letto e ti è capitato di pensare: cazzo, l'avrei voluta scrivere io.
1: Ma bella domanda anche questa. Tra l'altro ringrazio per la canzone, no, per la nonna Gianna, perché molto bello questo associato. Poi l'ascoltiamo sempre tanto in casa, per cui, anche soprattutto per questo motivo. Allora, forse non mi capita, sì, mi capita con alcune poesie, magari singolo, con alcuni libri di poesie. Io sono stato allievo all'Università di Antonella Nedda, per esempio, poetessa nota. Italiana, e devo dire che le sue raccolte mi piacciono sempre tantissimo. Ecco, magari Storie, questa ultima raccolta uscita per Einaudi qualche anno fa, mi sarebbe piaciuto scrivere alcune poesie di quella raccolta. L'ho sempre trovata bellissima, l'ho tenuta con me tantissimi mesi in tasca solo per avere una certa compagnia. Ma forse mi capita più con dei romanzi, non so perché, ma con alcuni romanzi quando li ho finiti mi viene in testa e mi viene da dire: mamma mia, l'avessi scritto io questo romanzo, avessi avuto questa idea fantastica.
2: Ah,
1: Più
2: ad
1: che,
2: esempio.
1: per esempio, non so, Pastorale americana di Philip Roth, oppure anche La vegetariana mi è piaciuto tantissimo, del premio Nobel dell'anno scorso. Non lo so, ci sono alcuni romanzi che quando chiudo dico: mamma mia, anche McKeown, Il giardino di cemento, non lo so, la stessa Una vita come tante, prima parlavi di tua sorella e di questo famosissimo romanzo di Anya Ghiara, questa scrittrice americana bravissima. In realtà gli altri romanzi sono un po' sottotono, non mi sono così piaciuti, ma quel libro lì contiene qualcosa di particolare. Dicevi un mattone, sono più di 1000 pagine, vero? Pubblicato per Sellerio. E mi ricordo che appunto quando ho conosciuto tua sorella era giovane, aveva 15-16 anni in una prima, e ogni tanto consiglio, come fa anche un po' la lezione anche di Fabio Pusterla, consiglio i libri, no, in classe che sto leggendo, che ho letto in passato. Quel libro lì mi aveva colpito tantissimo. Mi ricordo che lo leggevo in bagno e piangevo, non so, per non svegliare la bambina, o forse era prima, non mi ricordo. Però mi ricordo che c'erano delle pagine strazianti. Infatti, ricordo tua sorella che gli avevo detto: non leggerlo perché è veramente straziante. Poi è pieno di dolore, si parla di autolesionismo. E c'è Elena, fa: no, lo voglio leggere, lo voglio leggere. Mi ricordo Ricreazione, una ragazza piccola, adesso sarà grande, non lo so, ma che leggeva questo libro e piangeva. È capitato anche successivamente con un'altra ragazza, mi ricordo un po' più grande, le ho detto: ma non leggerlo perché è veramente un libro pieno di dolore. No, lo voglio leggere assolutamente, forse perché io ne parlo in maniera estremamente, non so, anche Il senso di una fine di Julian Barnes, non so, ce ne sono tanti di libri che mi hanno colpito fortemente. Poesie anche, ci sono magari alcuni versi o alcune immagini, alcune poesie, tipo questo verso bellissimo di Dario Bellezza che apre Grattosoglio. Questo è un verso bellissimo, ma anche della storia, della letteratura, non so, alcuni passaggi di Petrarca o alcuni passaggi anche più classici di Leopardi, non so, sono veramente bellissimi. Mi sarebbe piaciuto scriverle, sì, o perlomeno aver avuto l'idea di scriverle, anche quella sarebbe bastata, credo.
2: E parlando sempre, diciamo, in tema di letteratura, abbiamo citato veramente la letteratura più alta dell'Olimpo, ma scendendo un attimo, tu comunque fai parte di una letteratura ticinese che da certi punti di vista è, rispetto magari a quella italiana, vista come una nicchia, anche se ha, diciamo, le sue piccole perle anch'essa. Ecco, secondo te può esiste questo ponte tra letteratura italiana e ticinese che condivide comunque una lingua, eccetera, e ecco.
1: Sì, assolutamente, direi facciamo, credo, parte con tutti i nostri diritti, anche le nostre mancanze, della letteratura italiana. Se si pensa anche ai nostri più grossi poeti, Giorgio Relli, Alberto Nessi, Fabio Pusterla, hanno sempre comunque avuto delle grosse connessioni con l'Italia. Giorgio Relli ha sempre pubblicato in Italia, Alberto Nessi ha pubblicato in questi ultimi anni sempre per Interlinea, come anche Giovanni Orelli, e lo stesso Fabio Pusterla sempre pubblicato in Italia con Marcos e Marcos, con anche dei momenti di casa grande. Però di fatto assolutamente facciamo, credo, parte della letteratura italiana, perché scriviamo in italiano, quindi lì ci confrontiamo. Poi abbiamo studiato spesso, siamo adesso io mi metto dentro, però sono tutti docenti, no? Se pensiamo, quindi hanno studiato comunque lettere in Italia o comunque con docenti italiani, no? Penso a Contini, Giorgio Relli, penso a Fabio Pusterla, Pavia, qua Maria Corti, insomma fanno parte comunque della conoscenza del patrimonio culturale italiano. Poi dopo, se in Italia ti leggono o no, questo io ovviamente non lo so. Io ho studiato in Italia a Milano, in Cattolica, ma so che i poeti spesso, ma in generale gli scrittori ticinesi, sono poco letti in Italia, ma anche giustamente, penso, perché alla fine hanno una grossissima letteratura gli italiani, per cui probabilmente partono da lì e poi magari scoprono qualcosa. Però non so, stavo leggendo in classe settimana scorsa Giorgio Relli, Estate a Prato Leventina, questa bella poesia divisa in due parti, e non so, la trovo bellissima. Più leggo Giorgio Relli, più mi rendo conto di quanto sia splendida anche la sua poesia, e sicuramente non ha niente da invidiare alla grande poesia italiana del secondo Novecento, assolutamente, direi. Per cui leggiamolo, spingiamolo e vediamo, prima o poi verrà anche riscoperto o scoperto in Italia.
0: Un po' effettivamente a pensarci, in moltissimi poeti ticinesi vedo, ma da una parte, vabbè, mi ci metto anch'io dentro, è una cosa che vedo anche nella mia scrittura, c'è una passione, un amore per il territorio, proprio per il paesaggio, per anche un certo ambiente bucolico, naturalistico. E tuttavia però mi viene da pensare a quello che hai detto del fatto che veniamo letti pochi, o meglio, che venite letti poco. Io mi chiedo se il problema non sia tanto il fatto che non si legge più tanto in generale. Nel senso, alla fine non abbiamo mai, come proprio società, ma non abbiamo mai comprato così tanti libri, non abbiamo mai pubblicato così tanti libri, eppure per essere considerato un lettore oggi basta aver letto un romanzo all'anno.
1: Giusto, giusta osservazione. È vero, probabilmente si legge molto meno, poi poesia proprio credo che si legga pochissimo. Questo ha anche un po' a causa della poesia che si pubblica, perché per esempio la mia poesia è molto semplice, è leggibile, semplice e si capisce molto bene. C'è un certo tipo di poesia che secondo me richiede un po' di come dire, sforzo per leggerla, e uno dopo il terzo verso dice non ho capito niente, punto e basta, magari la rileggo poi. Per quanto concerne chi non legge, questo non è solo colpa, adesso penso ai giovani più che altro, non è solo colpa dei giovani, ma anche colpa di questi, di questi nuovi social, dei nuovi media, eccetera. È chiaro che se tu ricopri un giovane di Instagram, di TikTok, di tutti questi social qui, ho capito, uno non è che si mette a leggere un libro di 1000 pagine, a parte qualche matto. Cioè sta lì davanti ai video e guarda i video, perché è più accattivante, finché non si crea una vera e propria dipendenza, come ben sappiamo. In effetti nelle scuole adesso stiamo prendendo dei provvedimenti un pochino più seri. Io sono sempre stato per l'educazione al telefonino, a metterlo da parte, eccetera, però devo dire che ultimamente vedo veramente ragazzi che sono dipendenti, cioè che non riescono a staccarsi da questo strumento, e quindi siamo entrati credo in una nuova fase, in una fase diversa, nella quale bisogna proibire, penso, proprio drasticamente questo strumento nelle scuole in particolare. Poi a casa facciamo quello che vuoi, ma a scuola bisogna leggere, imparare, cercare appunto di combattere anche questi strumenti, come si è combattuta la sigaretta, come si è combattuta altre cose, nel bene e nel male, dico, niente di che, io sono stato un fumatore, per cui non è che lo dico con moralismo. Però di fatto qualcosa bisogna fare. Quindi è chiaro che una società piena di questi media, di serie televisive, con gli schermi sempre accesi, per denaro poi alla fine, perché alla fine uno ci guadagna, non è che vedi grandi creazioni, e la lettura ha una seconda posizione. rispetto a 40 anni fa, quindi meno lessico, meno parole, come dice Galimberti, si riesce a dare meno nomi anche ai sentimenti, alle cose. È normale che poi ci troviamo di fronte a una società in crisi proprio a livello umano, mi pare. Beh, se guardiamo la politica, c'è una crisi molto forte, molto, molto, molto peculiare, legata appunto proprio all'essere umano. Cioè non c'è più l'essere umano come centro, c'è qualcos'altro, i soldi, direi.
2: Assolutamente, grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, ma io vorrei proprio farti una ultima breve domanda per chiudere un po' in bellezza, perché abbiamo chiuso in temi un po' pesantini. No, riprendendo un'intervista che fece il grande Enzo Biagi a Roberto Saviano, aveva concluso così e vorrei anch'io concludere così: un sogno ce l'hanno tutti, il tuo?
1: Il mio sogno è una bella domanda, non mi interrogo più tanto sui miei sogni, anche perché probabilmente sto invecchiando.
0: Le domande più semplici sono anche quelle più difficili,
1: è vero, assolutamente d'accordo, ci sto pensando, sto prendendo tempo, non lo so. Un mio sogno, non lo so, ho pubblicato un libro a cui tenevo tanto, sono docente e sono contento di quello che faccio, sono papà di una bambina brava, gentile, non lo so, sogni proprio nel cassetto. Mi hai proprio colto.
2: No, non è obbligatorio.
1: No, ci dovrei pensare, non lo so, magari potrei... Non so, non sono tanto abituato a pensare al mio di futuro, sono più abituato a pensare al futuro, non so, o dei miei studenti o di mia figlia, eccetera, e quindi non saprei. Certo, ma magari un sogno così proprio, mi piacerebbe pubblicare con una grossa casa editrice, non so, con vedere i miei libri pubblicati per Einaudi potrebbe essere un bel sogno. Inerente a me, poi potrei dirti altre cose inerente a altre persone, però non lo so, sono più un lavoratore che un sognatore, non so come dire, cioè sono uno che cerca di spendere le proprie pallottole in classe e di aiutare i ragazzi appunto a realizzare i loro di sogni, perché loro se li meritano, sono ancora giovani, molte volte li vedo spenti e quindi vorrei riaccendere questo loro desiderio verso il futuro. Il mio futuro, sì, ancora non sono così vecchio, devo dire, però devo dire che ci penso poco al mio futuro, vorrei solo che le persone accanto a me stessero bene, siano soddisfatte e orgogliose anche di quello che faccio, come io sono orgoglioso di loro. Per ora mi basta, poi se avrò dei sogni te lo comunico.
0: Ci manderei un messaggio e lo comunicheremo in una prossima puntata di Senza Filtro.
2: O può essere una bella occasione per invitarti qua in puntata prossimamente.
1: Grazie,
2: quindi ci diamo,
1: sì. Facciamo una puntata sui sogni.
2: Sarebbe bellissimo. Davvero, Andrea, è stato un piacere averti qua con noi.
1: Grazie mille.
2: E noi siamo in chiusura, purtroppo. Ci tremano le mani anche noi perché ci dispiace tanto. Per concludere, ringraziamo appunto Andrea Bianchetti per essere stato con noi. Grazie, Nikita, per la conduzione.
0: Grazie a voi.
2: A Simone in regia. E grazie a voi per averci ascoltati. E... Chiasso Letteraria è domenica, sta volgendo al termine, quindi grazie anche a tutta l'organizzazione. Anche questo è stato un festival che ha portato dei bei contenuti e della qualità. Noi vi salutiamo e ci vediamo prossimamente.
0: Ricordiamo che saremo in diretta anche domani alle 14 per l'ultima puntata di Chiasso Letteraria.
2: Sì.
0: E a questo punto appunto vi salutiamo con Dopo il liceo che volevo fare di Edoardo Bennato.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va.

tengo molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio.

scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

Lippi, lippi, rimuscagna.

0: The Podcast Lab presenta I miei 20 anni. Ricordi di un tempo non così lontano. Una ricerca lungo il confine, dove reale, surreale e immaginario affiorano, nella grana dei ricordi. Oggi, Noemi Nudge presenta I miei 20 anni. The Podcast Lab è un progetto di scrittura radiofonica con giovani autrici e autori della Svizzera italiana.
1: Quando avevo 20 anni, ero una lontra. Quando avevo 20 anni, ero una lontra. All'università i miei colleghi tenevano la testa sui libri. Io pensavo infilarla sotto l'acqua, a come potessi arrivare a divorare i pesci vivi nello stagno dietro alla biblioteca. Puzzavo sempre di umido, me lo sentivo addosso nei locali chiusi, nello sguardo di chi stava seduto accanto a me, di vestiti stesi in cantina. Uscivo molto spesso per andare in bagno quando non c'era nessuno e facevo scorrere l'acqua dal rubinetto sulla faccia, sui capelli. Una volta è entrata una studentessa del primo anno e si è spaventata. Io tornavo in aula grondante, lasciavo impronte dappertutto. Allo stagno dietro alla biblioteca andavo dopo le lezioni. Passavo lunghi minuti a guardare gli animali muoversi in cerchio. Un giorno non ho resistito, ho allungato la mano. Avevo fame. Tra gli scaffali in alluminio della mensa cercavo carne fredda, meglio cruda. Mi è capitato di divorare un trancio di salmone in piedi prima delle casse. Il suo liquido mi colava dappertutto fino al pavimento giallo piastrellato. La cuoca si è arrabbiata molto. Mi ha mandata via. Il pomeriggio, alle lezioni di filologia romanza, su quelle panche rigide di legno, il mio corpo unto scivolava e non stava fermo. Era una tortura. Non sapevo dove infilare la coda, non c'era spazio per niente. Le vibrisse tremavano tutto il tempo per l'odore acre di sudore buttato fuori dai corpi. I materiali sintetici delle loro camicie si impregnavano di deodorante acido e mi facevano girare la testa. I quaderni si macchiavano di fango e io con le grosse dita palmate non sapevo tenere ferma la penna. Per scrivere usavo le unghie o i denti, strappavo i fogli e ricominciavo ogni paragrafo. Durante le ore di studio cercavo riposo sotto i tavoli nei corridoi del dipartimento. Capitava che mi addormentassi e che venissero a svegliarmi le signore delle pulizie. Alcune erano più gentili di altre. La notte poi andavo al fiume da sola. Nuotavo lungo il Ticino fino all'alba. Mi lisciavo la pelliccia tra le alghe gelide e i pesci, fino a quando non sentivo i primi regionali del mattino sui binari sopraelevati.

Quando tornavo a casa nei fine settimana, aiutavo mio padre a raccogliere la legna. Arrivato in Svizzera, doveva mantenere la famiglia. Viveva di espedienti. Arrivare alla fine di ogni mese era una fatica, ma ci voleva molto bene a me e alle mie sorelle. Aveva anche costruito una piscina, lui da solo con i teli dei camion rumeni colorati di blu. A giugno la riempiva allacciandosi ai tubi dell'acqua pubblica. Era il nostro momento preferito. Quando si formavano le prime pozze, calde per il sole, noi giocavamo a scivolare sulle pance e a farlo il più velocemente possibile. Durante l'estate, ogni tanto accendeva i fari anche di notte per farci fare il bagno. E noi scendevamo in giardino, avvolte nelle pellicce. Nostro padre era arrivato dall'est, a piedi attraverso i confini, con la sua barba folta e la sua voce grave. Ci ha preparato una tana per tenerci calde. Un giorno mi disse che, se avessimo seguito la corrente, saremmo tornate là dove tutti gli animali hanno la stessa pelle. Dopo che è morto, siamo rimaste sole. Gli altri, quelli che vivevano dall'altra parte del bosco, se ne sono accorti. Hanno cominciato a seguirci. Volevano le nostre pellicce. Ci chiamavano mutaforma, come nelle leggende nordiche. Con il nostro pelo avrebbero tessuto delle coperte. Quelle notti ci nascondevamo tra i cespugli. Loro venivano con le torce. Ci cercavano per lunghe ore, ma non ci trovavano mai. Il giorno dopo io riprendevo il treno e tornavo all'università. Una volta un collega bellissimo mi ha invitata al mare. Aveva gli occhi blu. A me piaceva per come mi guardava. Quando siamo arrivati in albergo, mi ha tenuta in camera chiusa a chiave per 3 giorni. Io credevo di impazzire. Dalla porta finestra si vedeva un'unica e grande distesa di acqua nera. Quando ha provato a infilare le mani sotto al mio pelo, sono rimasta paralizzata. Lui si è arrabbiato, mi ha detto che gli avrei rubato l'anima. Se n'è andato, sbattendo la porta. Dal giorno dopo non mi sono sentita bene. Avevo il corpo rigido e la coda non reagiva alle intenzioni. Rompevo molti oggetti spostandomi, bicchieri soprattutto. Anche la miopia era peggiorata. Ogni cosa si sfocava. Quando una lontra non sta bene, mi dicevano al telefono le sorelle, la pelliccia diventa ruvida. Pensavo alla piscina vuota nel giardino abbandonato di nostro padre, a come doveva essersi ricoperta di foglie. Per il freddo sono diventata aggressiva e a casa non facevo entrare nessuno. Un pomeriggio un collega gentile mi ha portato gli appunti di glottologia. Si chiamava Nerio. Io l'ho morso al braccio. Dormivo poco, facevo brutti sogni, mangiavo tonno direttamente dalle scatolette, le accumulavo vuote nel cassetto. Alla televisione parlavano degli affogati, dei caduti dalle barche. Ma Nerio è tornato a trovarmi con un cerotto rosa. Portava secchi di uova sode già sbucciate e io ci infilavo la testa. Abbiamo cominciato a vederci spesso. Il sabato mattina andavamo al Politeama per le rassegne di documentari. A me piacevano quelli sulla savana. Le giraffe con i colli alti si piegano per bere. Sulla strada di casa Nerio sorrideva tenendomi la mano. Le sere mi lisciava la pelliccia.

tutta pelosa. Io ridevo con le zampe a coprirmi la faccia. Per l'amore che sentivo, ho deciso di portare Nerio al fiume. Volevo mostrargli quanto era bella una notte di marzo lungo il Ticino e fino al Po. Lui si è spogliato subito. Siamo scesi nudi alla riva, guardandoci negli occhi. Con i sassi che ci ferivano i piedi, siamo entrati in acqua. Lui seguiva senza esitare. Entrando insieme, l'acqua è salita dalle ginocchia su fino al petto. Il freddo ci ha stretto i muscoli fino a quando non li ha rilasciati del tutto. Ci siamo rincorsi verso il centro della corrente. Da quel momento ho nuotato pervasa da così tanta gioia e così velocemente, schizzando dappertutto, grondante tra i capelli e i filamenti, che ho dimenticato la disposizione dello spazio. Il sopra e il sotto scivolavano l'uno nell'altro, nel dentro e nel fuori, ogni cosa verticale e orizzontale insieme. Ho ascoltato e risposto ai discorsi dell'acqua pronunciati nella superficie con il fiato trattenuto, la mia coda elastica scattante, le zampe tese ad afferrare pesci e sassi e io non ero più io. Così tanta questa gioia finalmente di appartenenza, di abitazione, di fusione con il circostante che non mi sono accorta che Nerio non c'era più. Mi sono fermata. Ancora l'acqua mi scrosciava addosso per la forza che le avevo impresso in avanti e indietro, e sporgendo con la testa dall'acqua le orecchie dritte, mi sono guardata attorno. Non mi seguiva. Io ho ripreso a nuotare. Ho proseguito fino alla foce. Sono arrivata all'alba. Era quasi il giorno del mio compleanno, quando siamo andate a svuotare la casa. Io e le mie sorelle non ci tornavamo da quando era morto. Nel giardino l'erba era alta, ci superava la schiena. Abbiamo riempito le scatole con libri, dischi, vasi di ceramica avvolti nei giornali, offerte scadute dei supermercati. Abbiamo disfatto i letti e ripiegato le grosse lenzuola. Gli armadi erano pieni di vestiti che conoscevamo e il loro odore rallentava ogni gesto. Ci schiantava sul pavimento. Dalle pieghe dei muri abbiamo lavato la muffa, leccato via la colla. Alla fine abbiamo smontato anche la piscina, arrotolato i teli, impilato i tubi, ricoperto le buche di terra. Ci siamo sedute sui resti. Siamo rimaste lì a guardarci.

without the noise or pressure of wants and fears.

was pushing, scarring, fighting for its place.

delicate.

This is the voice of your armor. We are the cells of your soul.